Maxigonna, tu mi accenderai il sigarrone. Vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù. E mi troverai seduto sulla mia torpedo blu. Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. È una vera fuoriserie, come

serve ormai. Non verrò mai più qui, dove hai detto ti amo. Non verrò mai più qui.

io so che anche tu, tu non ritornerai. Vorrei scriverti se tu vuoi ricominciare, ma lo so, io lo so, dirai sempre di no.

dove hai detto di sì. Non verrò mai più qui a vedere questo mare, perché tu lo sai cosa è stato per me.

0: Buongiorno, dal vento fu preso e portato Ramingue solo per la città.
1: A terra finì, mille affronti subì, ogni piede lo calpestò.
0: Finché un giorno un vecchio carrettiere lo vide per terra malconcio e lo raccolse. Pensò di farne un copricapo per uno dei suoi due ronzini e indovinate in testa all'altro ronzino chi c'era? Alice, la tenera Alice.
1: E Gianni felice accanto ad Alice il triste passato dimenticò, così si avverò.

non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

anche se quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente,

triangolo. La nostra vi racconterà la storia di una ragazza americana, una bella ragazza, e di un giovane condannato chiamato Tom Dooley. Quando il sole

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Teleradio Italia meine Liebe. Das deutschsprachige Radioprogramm aus Italien.
1: Let's go. Go. Go. Go. Go. Go. Go.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai ti guardi un po' mi fa ridere.

0: Kinderdummer. Come si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto. Empire.

verrò mai più qui. A che serve ormai? Non verrò mai più qui. Dove hai detto ti amo? Non verrò mai più qui. Se è finita così.

Non verrò mai più qui, non tornerò a Capri. Io so che anche tu non ritornerai. Vorrei scriverti se tu vuoi ricominciare, ma lo so, io lo so, capirai sempre di noi.

Dove hai detto di sì, non verrò mai più qui a vedere questo mare, perché tu lo sai cosa è stato per

0: scrivere una hit che non è una hit, di quelle che ti vergogni mentre le canti, che non piacciono a nessuno, ma le sanno tutti quanti.
1: Nobody plays you more Italian music than we do. This is Tele Radio 1.

luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po' mi fa ridere.

0: Come si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto.